Oggi d'ogno concio di nemi d'un omce tento. Arce la potro mi omni mi d'un omce tento. Oggi d'ogno